I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, Sanjin Zoretic, è in questi giorni in Italia alla guida della delegazione della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, nell'ambito di un'importante iniziativa di incontro e collaborazione con istituzioni, realtà culturali e comunità italiane nell'Adriatico orientale. La delegazione soggiornerà dal 2 al 6 settembre nelle regioni di Basilicata e Puglia, partecipando alle attività del progetto Talassa, ponte sociale culturale, rotte di cultura, dialogo, comunità e legalità, che dal 2 al 5 settembre porterà a Matera e Pisticci 45 rappresentanti delle comunità autoctone italiane provenienti da Croazia, Serbia e Montenegro, insieme ad una rappresentanza del comune di Ancona, capitale italiana della cultura 2028. La presenza della comunità degli italiani di Lussinpiccolo rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo che le comunità italiane nell'Adriatico orientale possono svolgere nella costruzione di nuovi rapporti culturali ed istituzionali tra le due sponde dell'Adriatico e del Mediterraneo. La prima edizione delle serate musicali di Ustrine giunge al termine. Il pubblico potrà assistere al concerto del trio di violoncelli formato da Mara Pustički, Nella Novak e Marton Gusvani, allievi della scuola estiva di violoncello del professor Dalibor Crnogorac. Ospite della serata sarà Anna Rabadan, studentessa dell'Accademia di Musica di Karlsruhe. In programma musiche di Elgar, Bach, Vivaldi, Boccherini ed altri compositori. Il concerto si terrà domani alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino ad Ustrine. La Croce Rossa di Lussinpiccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla consueta raccolta di sangue. Ogni donazione può contribuire a salvare una vita e gli organizzatori rivolgono un appello alla solidarietà dei cittadini. L'iniziativa si svolgerà venerdì 4 settembre dalle ore 10 alle ore 16 presso la Casa Educativa Petizza di Lussinpiccolo. Questo venerdì prenderà il via la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobri Tupini, i buoni delfini, uno dei più importanti appuntamenti sportivi dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Sono attesi da 12 a 16 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Anche quest'anno il torneo sarà seguito con dirette streaming e servizi sui principali portali specializzati di pallanuoto. Il torneo si svolgerà dal 4 al 6 settembre nella baia di Cigale a Lussinpiccolo. Gli appassionati di scacchi avranno l'opportunità di sfidare uno dei migliori giocatori croati, il grande maestro Ivan Šarić. Parteciperà ad una simultanea di beneficenza organizzata dal Circolo Scacchistico di Lussino. La simultanea inizierà venerdì alle ore 18 in Piazza della Repubblica di Croazia, proprio in centro a Lussinpiccolo. Una delle manifestazioni estive più amate di Lussino torna anche quest'anno. La sesta edizione della Cena con il Pescatore offrirà specialità marine, atmosfera isolana e musica dal vivo. La serata sarà animata dal complesso Venus. L'appuntamento è per venerdì alle ore 19 nella baia di San Martino a Lussinpiccolo. La parrocchia di Lussinpiccolo avvia questo sabato il tradizionale tridio di preparazione alla festa della Madonna Piccola, patrona della parrocchia. Il primo giorno prevede confessioni, la recita del rosario e la celebrazione della Santa Messa in onore di San Romolo, compatrono di Lussino. Il primo giorno del Trudio si terrà sabato, le confessioni inizieranno alle ore 19, il rosario alle ore 19:30 e la Santa Messa alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. Questo fine settimana prende il via l'Ossinava, il Festival del Patrimonio Marittimo dell'isola di Lussino, che anche quest'anno proporrà un ricco programma dedicato alla marineria, alla vela e alle antiche tradizioni dell'isola. In calendario regate di imbarcazioni tradizionali, mostre, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, laboratori, concerti ed altre numerose attività per tutta la famiglia. Il festival si aprirà con la sfilata delle maggiorette di Lussino e dei partecipanti alla regata delle passere a remi, seguita dalla 14ª regata delle passere, dalla 6ª regata delle mastelle di Lussin Grande, da mostre dedicate al patrimonio marittimo e dal concerto serale del gruppo TBF a Lussin Grande. Il festival L'Ossinava inizierà sabato 5 settembre alle ore 10 sul lungomare dei Capitani di Lussino a Lussin Piccolo e proseguirà fino al 19 settembre in diverse località isolane. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza una gita in pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma e Ferrara dall'8 all'11 ottobre 2026. Viaggi in pullman, sistemazioni in hotel 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione di parmigiano reggiano. Per prenotare potete chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero +385 99 327 4320 oppure scrivere un'email all'indirizzo chillussinpiccolo@gmail.com.
1: Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto per oggi in Croazia parzialmente soleggiato in alcune zone, ma non completamente stabile. Nel pomeriggio, con maggiore nuvolosità, possibili rovesci isolati, soprattutto nell'entroterra istriano e dalmato e nella Croazia montuosa. Vento debole e moderato da nord-est e da est. Sull'Adriatico, bora nel pomeriggio e vento da nord-ovest. Temperature massime giornaliere previste tra i 27 e i 32 gradi, in Dalmazia fino ai 34. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. A risentirsi col notiziario delle ore 16:30. Buona giornata.
1: Il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della radio Loshin, radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Pere Williams, un chilo, solo 1,79 euro. Melone, un chilo, 1,39 euro. Cipolle, un chilo, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta trilogia, un pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato.

Toledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026 e queste sono le principali notizie delle nostre isole. Il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo partecipa al progetto internazionale Thalassa. Il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, Sanjin Zoretic, è in Italia dal 2 al 6 settembre alla guida della delegazione della comunità, impegnata nelle regioni della Basilicata e della Puglia nell'ambito del progetto internazionale Thalassa, rotte di cultura, dialogo e legalità. L'iniziativa riunisce i rappresentanti delle comunità degli italiani autoctone di Croazia, Serbia e Montenegro, insieme a numerose istituzioni culturali e accademiche italiane, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e valorizzare il patrimonio culturale comune dell'Adriatico. L'appuntamento centrale del programma si terrà venerdì presso l'Università della Basilicata a Matera, con un convegno internazionale dedicato al mito degli Argonauti e ai legami culturali tra le due sponde dell'Adriatico. Il presidente Sanjin Zoretic ha sottolineato che la partecipazione al progetto rappresenta un'importante occasione per rafforzare i rapporti tra le comunità degli italiani dell'Adriatico orientale e i partner italiani, ricordando che l'Adriatico non è un confine, ma un ponte che unisce persone, culture e una storia condivisa. Il Teatro Jack di Lussinpiccolo porta in scena questa sera Lisistrata. Il Teatro Jack di Lussinpiccolo ripropone questa sera l'intramontabile commedia Lisistrata, una delle opere più celebri del commediografo greco Aristofane. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di donne che cerca di fermare la guerra negando ai propri mariti i rapporti coniugali fino al raggiungimento della pace. Scritta oltre 2000 anni fa, l'opera continua ancora oggi a conquistare il pubblico con il suo umorismo e il suo forte messaggio contro la guerra. Dal Teatro Jack sottolineano che con questo spettacolo prosegue la tradizione del teatro amatoriale lussignano, costruita nel corso degli anni da generazioni di appassionati. Lo spettacolo avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo. Le serate musicali di Ustrine si concludono con un concerto di giovani violoncellisti. La prima edizione delle serate musicali di Ustrine giunge alla conclusione. Il pubblico potrà assistere al concerto del trio di violoncelli, formato da Mara Pustichki, Nela Novak e Marton Gutzvany, allievi della scuola estiva di violoncello del professor Dalibor Krnogorac. Ospite della serata sarà Hanna Rabadan, studentessa dell'Accademia di Musica di Karlsruhe. In programma musiche di Elgar, Bach, Vivaldi, Boccherini e altri grandi compositori. Il concerto si terrà domani alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. Venerdì raccolta di sangue a Lussinpiccolo. La Croce Rossa di Lussinpiccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla consueta raccolta di sangue. Ogni donazione può contribuire a salvare una vita e gli organizzatori rivolgono un appello alla solidarietà dei cittadini. L'iniziativa si svolgerà venerdì 4 settembre dalle ore 10 alle 16 presso la Casa Educativa Petica di Lussinpiccolo. Torna il torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin. Questo venerdì prenderà il via la 21ª edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin, il buon delfino, uno dei più importanti appuntamenti sportivi dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Sono attesi da 12 a 16 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Anche quest'anno il torneo sarà seguito con dirette streaming e servizi sui principali portali specializzati di pallanuoto. Il torneo si svolgerà dal 4 al 6 settembre nella baia di Cicat, a Lussinpiccolo. Il grande maestro Ivan Šarić a Lussinpiccolo. Gli appassionati di scacchi avranno l'opportunità di sfidare uno dei migliori giocatori croati. Il grande maestro Ivan Šarić parteciperà a una simultanea di beneficenza organizzata dal circolo scacchistico Lošinj. La simultanea inizierà venerdì alle ore 18 in Piazza della Repubblica di Croazia a Lussinpiccolo. Torna la cena con il pescatore. Una delle manifestazioni estive più amate di Lussino torna anche quest'anno. La sesta edizione della Cena con il Pescatore offrirà specialità marinare, atmosfera isolana e musica dal vivo. La serata sarà animata dal Complesso Venus. L'appuntamento è per venerdì alle ore 19 nella Baia di San Martino a Lussin Piccolo. Inizia il triduo di preparazione alla festa della Madonna Piccola. La parrocchia di Lussin Piccolo avvia questo sabato il tradizionale triduo di preparazione alla festa della Madonna Piccola, patrona della parrocchia. Il primo giorno prevede le confessioni, la recita del rosario e la celebrazione della Santa Messa in onore di San Romolo, compatrono di Lussin Piccolo. Il primo giorno del triduo si terrà sabato. Le confessioni inizieranno alle ore 19, il rosario alle 19.30 e la Santa Messa alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. Torna protagonista la tradizione marittima. Questo fine settimana prende il via l'Osinava, Festival del Patrimonio Marittimo di Lussino, che anche quest'anno proporrà un ricco programma dedicato alla marineria, alla vela e alle antiche tradizioni dell'isola. In calendario sono previste regate di imbarcazioni tradizionali, mostre, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, laboratori, concerti e numerose attività per tutta la famiglia. Il festival si aprirà con la sfilata delle maggiorette di Lussin Piccolo e dei partecipanti alla regata delle Pasare a Remi, seguita dalla Quartuttita Regata delle Pasare, dalla Sespa Regata delle Mastele di Lussin Grande, da mostre dedicate al patrimonio marittimo e dal concerto serale del gruppo TBF a Lussin Grande. Il festival Losinava inizierà sabato 5 settembre alle ore 10 sulla riva dei Capitani di Lussino a Lussin Piccolo e proseguirà fino al 19 settembre in diverse località dell'isola. Questo era il notiziario di Radio Iadranca. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Iadranca. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Domani sulle isole di Lussino e Cherso il tempo sarà prevalentemente soleggiato e molto caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le condizioni rimarranno stabili e non sono previste precipitazioni significative. Soffierà una debole o moderata bora, localmente rinforzata nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. Il mare sarà da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime saranno intorno ai 25 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 32-33 gradi, con una sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali della giornata. Anche domani ci attende una tipica giornata estiva, ideale per il mare e per tutte le attività all'aperto.
0: Previsioni del tempo.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026 e queste sono le principali notizie delle nostre isole. Il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo partecipa al progetto internazionale Thalassa. Il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, Sanjin Zoretic, è in Italia dal 2 al 6 settembre alla guida della delegazione della comunità, impegnata nelle regioni della Basilicata e della Puglia nell'ambito del progetto internazionale Thalassa, rotte di cultura, dialogo e legalità. L'iniziativa riunisce i rappresentanti delle comunità degli italiani autoctone di Croazia, Serbia e Montenegro, insieme a numerose istituzioni culturali e accademiche italiane, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e valorizzare il patrimonio culturale comune dell'Adriatico. L'appuntamento centrale del programma si terrà venerdì presso l'Università della Basilicata a Matera, con un convegno internazionale dedicato al mito degli Argonauti e ai legami culturali tra le due sponde dell'Adriatico. Il presidente Sanjin Zoretic ha sottolineato che la partecipazione al progetto rappresenta un'importante occasione per rafforzare i rapporti tra le comunità degli italiani dell'Adriatico orientale e i partner italiani, ricordando che l'Adriatico non è un confine, ma un ponte che unisce persone, culture e una storia condivisa. Il Teatro Jack di Lussinpiccolo porta in scena questa sera Lisistrata. Il Teatro Jack di Lussinpiccolo ripropone questa sera l'intramontabile commedia Lisistrata, una delle opere più celebri del commediografo greco Aristofane. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di donne che cerca di fermare la guerra, negando ai propri mariti i rapporti coniugali fino al raggiungimento della pace. Scritta oltre 2000 anni fa, l'opera continua ancora oggi a conquistare il pubblico con il suo umorismo e il suo forte messaggio contro la guerra. Dal Teatro Jack sottolineano che con questo spettacolo prosegue la tradizione del teatro amatoriale lussignano, costruita nel corso degli anni da generazioni di appassionati. Lo spettacolo avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo. Le serate musicali di Ustrine si concludono con un concerto di giovani violoncellisti. La prima edizione delle serate musicali di Ustrine giunge alla conclusione. Il pubblico potrà assistere al concerto del trio di violoncelli, formato da Mara Pustichki, Nela Novak e Marton Gutzvany, allievi della scuola estiva di violoncello del professor Dalibor Krnogorac. Ospite della serata sarà Hanna Rabadan, studentessa dell'Accademia di Musica di Karlsruhe. In programma musiche di Elgar, Bach, Vivaldi, Boccherini e altri grandi compositori. Il concerto si terrà domani alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. Venerdì raccolta di sangue a Lussinpiccolo. La Croce Rossa di Lussinpiccolo invita tutti i donatori abituali, ma anche chi desidera donare il sangue per la prima volta, a partecipare alla consueta raccolta di sangue. Ogni donazione può contribuire a salvare una vita e gli organizzatori rivolgono un appello alla solidarietà dei cittadini. L'iniziativa si svolgerà venerdì 4 settembre, dalle ore 10 alle 16, presso la Casa Educativa Petica di Lussinpiccolo. Ma torna il torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin. Questo venerdì prenderà il via la 21ª edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin, il Buon Delfino, uno dei più importanti appuntamenti sportivi dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Sono attesi da 12 a 16 club provenienti dalla Croazia e da numerosi paesi europei. Anche quest'anno il torneo sarà seguito con dirette streaming e servizi sui principali portali specializzati di pallanuoto. Il torneo si svolgerà dal 4 al 6 settembre nella baia di Cicat, a Lussinpiccolo. Il grande maestro Ivan Šarić a Lussinpiccolo. Gli appassionati di scacchi avranno l'opportunità di sfidare uno dei migliori giocatori croati. Il grande maestro Ivan Šarić parteciperà a una simultanea di beneficenza organizzata dal circolo scacchistico Lošinj. La simultanea inizierà venerdì alle ore 18 in Piazza della Repubblica di Croazia a Lussinpiccolo. Torna la cena con il pescatore. Una delle manifestazioni estive più amate di Lussino torna anche quest'anno, La sesta edizione della cena con il pescatore offrirà specialità marinare, atmosfera isolana e musica dal vivo. La serata sarà animata dal complesso Venus. L'appuntamento è per venerdì alle ore 19 nella baia di San Martino a Lussin Piccolo. Inizia il triduo di preparazione alla festa della Madonna Piccola. La parrocchia di Lussin Piccolo avvia questo sabato il tradizionale triduo di preparazione alla festa della Madonna Piccola, patrona della parrocchia. Il primo giorno prevede le confessioni, la recita del rosario e la celebrazione della Santa Messa in onore di San Romolo, compatrono di Lussin Piccolo. Il primo giorno del triduo si terrà sabato. Le confessioni inizieranno alle ore 19, il rosario alle 19.30 e la Santa Messa alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. Torna protagonista la tradizione marittima. Questo fine settimana prende il via l'Osinava, Festival del Patrimonio Marittimo di Lussino, che anche quest'anno proporrà un ricco programma dedicato alla marineria, alla vela e alle antiche tradizioni dell'isola. In calendario sono previste regate di imbarcazioni tradizionali, mostre, dimostrazioni di antichi mestieri marinari, laboratori, concerti e numerose attività per tutta la famiglia. Il festival si aprirà con la sfilata delle maggiorette di Lussin Piccolo e dei partecipanti alla regata delle Pasare a Remi, seguita dalla Quartuttita Regata delle Pasare, dalla Sespa Regata delle Mastele di Lussin Grande, da mostre dedicate al patrimonio marittimo e dal concerto serale del gruppo TBF a Lussin Grande. Il festival Losinava inizierà sabato 5 settembre alle ore 10 sulla riva dei Capitani di Lussino a Lussin Piccolo e proseguirà fino al 19 settembre in diverse località dell'isola.
0: Previsioni del tempo.
1: Domani sulle isole di Lussino e Cherso il tempo sarà prevalentemente soleggiato e molto caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le condizioni rimarranno stabili e non sono previste precipitazioni significative. Soffierà una debole o moderata bora, localmente rinforzata nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. Il mare sarà da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime saranno intorno ai 25 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 32-33 gradi, con una sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali della giornata. Anche domani ci attende una tipica giornata estiva, ideale per il mare e per tutte le attività all'aperto. Questo era il notiziario di Radio Iadranca. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: E il notiziario.

0: Ono mali gajba, a mali Svraka, a znaš kaj mali Svraka ovo u Utrini, evo. Mali Svraka iz Utrina, mali Ud, mali, veli Frero, kaj da ti radi, mim, tima, a veli Frero, nika, mali Ud, meni, ja rekao, kaj si moraj, veli, pa spikao sam ga.
1: Ej, a mali spikao ga,
2: a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a m